mente, cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone, tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato, come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse, che sta vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, è uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste.

0: difficile.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. So sad.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 6 in punto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Me volvi transparente.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Mi chiedi cosa ho? Ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre? Tengo il mondo addosso

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 7 in punto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute.

0: E Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
2: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
3: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
2: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
3: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
2: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
3: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
4: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
5: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
4: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
5: Ecco, allora nell'età pediatrica È ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
6: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
5: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
7: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.
8: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.

ironiche, forse perché sono pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi, vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia, quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti, mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore, sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: Questa è Unica Radio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: la debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 9 e un minuto.
2: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
7: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: Unica Radio, app. Leggera,
1: leggera,
0: gratuita, semplicemente unica,
1: unica,
0: Unica Radio, app.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, this is Starseed and you're listening to my song Semenji. Featuring with DJ Ray on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta sono in apnea. Più di una volta ho fatto la domanda per un prestito, ma la banca

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che sceglie e traduce le canzoni che hanno fatto la storia solo per voi. La canzone che stiamo per ascoltare ottenne sin da subito un enorme successo, arrivando a vendere più di 1 milione di copie nel gennaio del 1976. L'uscita del singolo fu accompagnata da un video musicale, ancora oggi ritenuto fra i più famosi e importanti tra quelli realizzati nel suo genere. Fu tra i primi video ad essere messo in onda nei circuiti televisivi e contribuì a creare un nuovo linguaggio visivo nel mondo della musica. Tutt'oggi la canzone è inserita sia dai critici sia dai sondaggi popolari tra le migliori canzoni di tutti i tempi. È stata prodotta da un gruppo musicale rock britannico formatosi a Londra nel 1970. La band, conosciuta come una tra le più grandi e importanti della scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Mamma, ho appena ucciso un uomo. Gli ho puntato una pistola sulla testa. Ho premuto il grilletto ed è morto. Mamma, la vita era appena iniziata. Ma ora l'ho lasciata e l'ho buttata via. Mamma, non volevo farti piangere. Se non sarò tornata a quest'ora domani, va avanti come se niente fosse stato. Avete capito di che brano si tratta? È proprio Bohemian Rhapsody dei famosi Queen.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: assassino me muero.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hi there, I am Ian Barrett and you're listening to my new track, Take Me Higher.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
2: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
2: La città che cambia.
3: Unica Radio.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
8: Unica Radio.
7: App.
9: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
10: E mi mancherai.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13:03.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
6: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
8: unica,
9: come te.
0: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Monica, studio psicologia e ho scelto Freedom di Pharrell Williams.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Me volvi transparente.

0: Tunic Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
6: unica,
1: unica radio, app.
7: Oh, oh yeah!

0: Queste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere e che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale, come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali, quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti

0: e in sale espositiva in una galleria dove esporò 19 opere, 20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso. E successivamente, vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta. Comunque
1: un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
0: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
0: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
0: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

Tra poco, Song in Translation.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Il cantante del brano che andremo ad ascoltare è famosissimo cantautore e polistrumentista britannico. Secondo la rivista statunitense Forbes, con un patrimonio personale stimato in 57 milioni di dollari, nel 2015 è stata la 27esima celebrità più ricca del mondo. Nell'aprile 2017 è stato invece inserito dal settimanale Times fra le 100 personalità più influenti del pianeta. Il singolo che abbiamo deciso di tradurre è stato pubblicato nell'aprile del 2015 ed è stato composto dal cantautore stesso. La canzone è accompagnata nel video ufficiale da dolcissime foto dell'autore da piccolo, le quali hanno fatto commuovere tutte le persone che l'hanno guardato. Teniamo questo amore in una fotografia, abbiamo fatto questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi non si chiudevano mai, i nostri cuori non sono mai stati spezzati. E il tempo era perennemente congelato. Così puoi tenermi all'interno della tasca dei jeans strappati, tenendomi vicino fino a quando i nostri occhi non si rincontreranno. Non sarò mai solo, aspettami che torni a casa. Amore, puoi guarire. Amare può riparare la tua anima ed è l'unica cosa che so. Giuro che otterrà più facile ricordartelo in ogni parte di te ed è l'unica cosa da portare con noi quando moriremo. Ecco a voi Ed Sheeran con Photograph.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.

0: tu via con me.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1980.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15:03.
2: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new single.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte legge industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è la una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è all'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale, come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali, quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, se appunto di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo

0: mente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso. E successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
0: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
0: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra e poi si segna.
2: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
3: Le 16:03.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il brano che stiamo per ascoltare è un singolo di due cantanti statunitensi, pubblicato nel 2018. Il singolo ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale, ricevendo tra i vari riconoscimenti un Golden Globe, un premio Oscar e due Grammy Awards, ed è diventato il più premiato nella storia della musica. Dimmi una cosa, ragazza, sei felice in questo mondo moderno? O hai bisogno di più? C'è qualcos'altro che stai cercando? Dimmi qualcosa, ragazzo. Non sei stanco di cercare di riempire quel vuoto? O hai bisogno di più? Non è difficile resistere così tenacemente. Guarda mentre mi tuffo. Non arriverò mai a terra. Mi schianto contro la superficie dove non possono farci del male. Ecco a voi Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17:02.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio.
5: La città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, this is Vanity and you're listening to my new track Organica, Organica on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Nata a Tolosa ma cresciuta tra Dubai e il Congo, la cantautrice francese da sempre affezionata alla mamma Africa ha esordito nel 2015 con l'album Zanaka, che arriva anche in Italia dopo aver ottenuto un disco di platino in patria. Si presenta al mondo intero con il lancio di questo singolo con 300.000 copie vendute. Vieni, vieni, vieni bambino mio, ti mostrerò il mondo. Vieni, vieni bambino mio, caccerò i tuoi incubi. Vieni, vieni bambino mio, ti amerò per sempre. Vieni, vieni bambino mio, io non ti lascerò andare. Avete già indovinato, vero? Lei è Jane con Come.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente unica,
10: unica,
9: Unica Radio, app.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica,
1: unica, unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
2: unica radio,
1: app.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Un prezioso viaggio nella memoria e nella storia visiva dell'isola. Fino al prossimo 15 settembre, il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro ospita Jan, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna. La mostra, promossa dall'ISRE, raccoglie lo storico reportage del celebre fotografo umanista francese, un affresco straordinario tra volti, mestieri e paesaggi di una Sardegna in piena trasformazione nel secondo Novecento.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Il viaggio musicale ed emotivo di uno dei talenti più autentici dell'isola parte proprio dalla sua terra. Dopo il tutto esaurito del club tour, Ero Caddeo dà il via al Lontano da casa tour estivo, con una prima attesissima tappa a Cagliari. Un racconto profondo e generazionale incentrato sul nuovo singolo Lontano da casa, per esplorare i temi del viaggio, della nostalgia e del legame indissolubile con le proprie radici.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Il pop punk degli anni 2000 è pronto a far saltare e cantare le piazze dell'isola. Nell'ambito del loro Tutto è possibile, Summer Tour 2026, i Finlay sbarcano in Sardegna per una serata ad alta energia prodotta da Vivo Concerti. Un viaggio travolgente attraverso due decenni di grandi successi e inni generazionali, capace di unire sotto il palco fan di ogni età in un unico abbraccio collettivo.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
2: Un'enorme conquista per la scienza.
3: Quanto è furbo quest'essere.
4: È scappato.
5: Life, non oltrepassare il limite.
3: Non sopravvivremo al rientro.
6: Quella cosa forse sì.
5: Dal 23 marzo al cinema.
7: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
8: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
7: Beh, ho mentito.
9: John Wick, capitolo secondo.
10: Mi stavate aspettando.
9: Dal 16 marzo al cinema.
11: Ti mostrerò come speciale.
12: 01 Distribution presenta.
13: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
14: In certo senso, sì.
12: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
15: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
12: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
3: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
16: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
17: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
16: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
18: Continuo a pensare a quella storia.
19: 7 giorni.
18: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
20: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
21: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
23: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
24: Unica Radio.
23: App.

0: aspettano il mio fallimento e non sai qualche aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

custode mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia allo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20
2: e un minuto.
3: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Tra poco, la grande musica.

0: free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei più conosciuti e rappresentativi artisti nell'ambito della musica rock. In carriera ha guadagnato circa $1,5 miliardi, raggiungendo la terza posizione nella classifica delle più alte retribuzioni nel mondo musicale. Conosciuto con il soprannome The Boss, stiamo parlando del grande Bruce Springsteen.

al 23 settembre 1949, Springsteen è originario di Long Branch, New Jersey, ed è uno dei più famosi cantautori e chitarristi del rock internazionale. Bruce frequentò la scuola primaria presso l'istituto della sua parrocchia, la St. Rose of Lima, per poi trasferirsi alla Freehold High School, dove si diplomò nel 1967. L'approccio del ragazzo con la scuola cattolica non fu facile. Poco propenso ad adeguarsi alla rigida disciplina imposta dalle suore, egli visse quel periodo con sofferenza, arrivando a isolarsi dai suoi coetanei. Le condizioni economiche della famiglia erano spesso precarie. Le occupazioni del padre non riuscivano a garantire una certa solidità e sicurezza. A causa di questa instabilità, la famiglia Springsteen fu spesso costretta a trasferimenti verso abitazioni e luoghi dal tenore di vita sempre più basso, fino ad arrivare ad un trasloco in California, momento in cui il giovane Bruce si staccò dalla famiglia per tornare nel suo New Jersey. Man.

incontro di Springsteen con la musica avvenne all'età di 7 anni, il 6 settembre 1956, quando assistette alla prima celebre esibizione di Elvis Presley, all'Ed Sullivan Show, una delle trasmissioni televisive più popolari dell'epoca. Ancora bambino, Springsteen decise che sarebbe voluto diventare come Elvis e a Natale ottenne in dono una chitarra a giocattolo di plastica. Nel 1963 acquistò una chitarra acustica usata per la cifra di $18, guadagnati grazie ai piccoli lavoretti nel quartiere, e iniziò a prendere lezioni da un suo cugino che gli insegnò i primi rudimenti. Il giovanissimo Springsteen cominciò così a trascorrere moltissimo tempo chiuso in casa per cercare di migliorare la sua tecnica. Nel corso della sua adolescenza fece parte di diversi gruppi musicali e iniziò a frequentare le località di villeggiatura del Jersey Shore, nota per la sua vita notturna, dove accrebbe rapidamente la propria popolarità. L'incontro con Mike Apple, un produttore di New York, dà una svolta improvvisa alla sua carriera. Riesce a far ottenere al suo giovane cliente un'audizione alla Columbia Records con John Hammond, il talent scout scopritore di Bob Dylan, con cui stipularono un contratto con la Columbia. I primi due dischi ottennero ottime recensioni, ma vendite meno scarse. La Columbia si prepara così a rescindere il contratto. Springsteen non si perde d'animo e punta sulle esibizioni dal vivo, lanciando una lunghissima serie di concerti. Ad uno di questi assiste anche John Lando, critico tra i più influenti della rivista Rolling Stone, che rimase folgorato e scrive un lungo, commovente articolo che nella parte centrale recita: «Stasera ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen». La Columbia capisce così che, tutto sommato, Bruce merita un'altra chance.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Bruce Springsteen. Bruce è il primogenito di due residenti di una piccola cittadina operaia del New Jersey. Il padre, di origine irlandese, si guadagna da vivere collezionando una serie infinita di occupazioni, dalla guardia carceraria al guidatore di taxi. La madre è figlia di immigrati italiani e lavora come segretaria. A completare la famiglia Springsteen arriveranno Virginia e Pamela. Il giovane Springsteen è timido e introverso, fino quasi alla patologia. Ma quando ha una chitarra a tracolla, pare di colpo prendere vita. Sposato da 26 anni con Patti Scialfa, i due si incontrarono per la prima volta nel 1980, nel famoso bar del New Jersey Stone Pony, prima che la carriera musicale di Bruce avesse davvero iniziato a decollare. Patti, infatti, fece l'audizione per diventare una cantante di riserva, diventando così l'unico membro femminile della band. La chimica di Bruce e Patti era tanta. Ma Bruce sposò la sua prima moglie, modella e attrice, Julianne Phillips. Matrimonio che si disgregò solo pochi anni dopo, arrivando al divorzio. Dopo la separazione da Julianne, Patti e Bruce si trasferirono a Los Angeles, dove ebbero il loro primo figlio, Evan. Solo un anno dopo, la coppia si sposò e accolse la loro seconda figlia, Jessica. 3 anni dopo è nato il loro figlio Samuel. Nonostante i suoi oltre 30 anni di età, il singolo Dancing in the Dark rimane uno dei grandi classici di Springsteen durante i suoi concerti. Abitualmente eseguito dal boss sul palco in compagnia di una donna del pubblico invitata con lui a ballare.

la carica evocativa delle sue canzoni, Bruce Springsteen è stato accostato agli storici storyteller, ovvero i narratori americani. Il soprannome The Boss, con la quale ormai da anni viene identificato Bruce Springsteen, deriva dal fatto che lo stesso Springsteen distribuisse il compenso a fine serata fra i musicisti. Inizialmente il soprannome veniva utilizzato solo dai membri della band e dello staff. Ma un giornalista sentì il modo con la quale veniva chiamato e lo diffuse fra i media. Venne definito anche come il cantante dei blue collar, ovvero dei colletti blu, i cosiddetti operai. Per questo gesto si guadagnò il titolo di Working Class Hero, ovvero eroe della classe lavoratrice. Springsteen è stata la prima rock star ad apparire contemporaneamente sulla copertina di due settimanali importanti, il Newsweek e il Time, a seguito dell'enorme successo di Born to Run.

Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Bruce Springsteen. Il suo nuovo disco si apre con l'immagine di un treno che fa pensare alla morte. Bruce Springsteen, che conosce la musica popolare statunitense come le sue tasche, ha fatto sua questa metafora in più occasioni. Stavolta il treno trasporta i ricordi del passato e ci introduce al disco più nostalgico della carriera di Springsteen. Letter to You, infatti, è un album pieno di riferimenti ai compagni di vita che non ci sono più. Molte delle canzoni presenti nell'album sono state composte rapidamente, in tempi biblici quasi, insieme a giochi di parole e armonica e grandi, travolgenti svolazzi musicali. Percorrono infatti questi le tracce e infestano l'album.

il caso di altri artisti di successo, le canzoni di Springsteen sono state utilizzate nelle colonne sonore di molti film, tra cui quella del film Un altro mondo, secondo il lungometraggio diretto dall'attore Silvio Muccino, arricchito appunto dal tocco inconfondibile di The Boss, Bruce Springsteen, di cui è presente il fortunato brano Secret Garden. Springsteen esordì come attore in un cameo, mentre nel 2013 è stato distribuito nelle sale cinematografiche il film documentario Springsteen e I, prodotto da Ridley Scott, che documenta la vita e la carriera di Bruce Springsteen attraverso gli occhi e il racconto dei suoi fan in tutto il mondo. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nella quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il testo di cui stiamo parlando è un altro best mondiale ed è stato pubblicato nel 2013 e ovviamente è diventato subito un successo. In questo caso parliamo di una coppia di voci in featuring, sesso opposto, e di una fama mondiale inimmaginabile. Volevo la fama, ma non la mia faccia sulla copertina di Newsweek. Oh beh, indovina un po', quelli che supplicano non possono essere schizzinosi. Volevo ricevere l'attenzione per la mia musica, volevo essere lasciato solo. Pubblico, scusate tanto, ho sempre desiderato la mia fetta di torta e volevo anche mangiarla. Sono amica del mostro, che è sotto il mio letto, va d'accordo con le voci dentro la mia testa. Tu stai cercando di salvarmi, smettila di trattenere il fiato. E tu pensi che io sia pazza? Sì, tu pensi che io sia pazza. Avete già capito, vero? Questa è Monster di Eminem e Rihanna.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Lui è uno dei chitarristi presenti nell'Olimpo della musica, il padre del rock latino. Mescolando vari generi quali salsa, rock classico, blues e fusion, usa in modo estensivo i suoi assoli di chitarra e si avvale anche di strumenti più tradizionali del suo paese. Stiamo parlando del grande Carlos Augusto Alves Santana.

spagnole native messicane, Carlos Santana viene da una famiglia di musicisti. Il padre infatti era un violinista mariachi con un suo complesso, mentre il nonno, Antonino Santana, suonava il corno francese nella banda municipale. Quando il giovane Carlos aveva 11 anni, la famiglia si trasferì a Tijuana. Lì il ragazzo iniziò a suonare la chitarra da autodidatta, guadagnandosi da vivere intrattenendo i turisti degli Stati Uniti. Emigrato in California, a San Francisco, Carlos si diplomò alla Mission High School. Poco dopo acquisì anche la cittadinanza negli Stati Uniti e iniziò ad aiutare la famiglia lavorando come lavapiatti, crescendo, appassionandosi alla musica e suonando per trovare un riscatto dopo gli anni delle superiori, quando subiva atti di bullismo dagli altri ragazzi. Tutta questa sofferenza c'è e si sente nei brani di Carlos Santana, ma questo dolore è riuscito a trasformarlo in poesia musicale.

Con il trasferimento a San Francisco conosce il mondo, quello vero, non quello di un piccolo paesino del Messico. Il suo talento infatti non passa inosservato. La Santana Blues Band inizia a suonare in locali sempre più grandi. Poi, a un certo punto, si rendono conto di aver venduto migliaia di copie del loro primo album, Santana. La consacrazione definitiva arriva nel 1969, con la partecipazione al Festival di Woodstock. Carlos Santana manda letteralmente in delirio il pubblico, facendo conoscere al mondo il rock latino. Cominciano a fioccare le collaborazioni importanti. Prende parte ad un progetto discografico in cui Santana si ritaglia un ruolo di protagonista. Il musicista persegue senza battute d'arresto un percorso musicale permeato di elementi mistici e di ricerca sonora. La carriera di Santana è un continuo oscillare tra progetti di fusion con amici.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Carlos Santana. Della vita privata di Carlos Santana si sa davvero poco. Vive praticamente in incognito, viaggia senza farsi riconoscere e si registra negli alberghi dove alloggia fornendo un nome falso. Per 34 anni Carlos Santana è stato sposato con Deborah Santana, con la quale ha avuto 3 figli. Il chitarrista ha sempre definito la moglie come un pilastro fondamentale della propria vita. Proprio a lei Santana deve il fatto di aver sperperato tutti i guadagni. Sembra che alla base della separazione ci sia un tradimento da parte di lui, ma questo, come tanti altri aspetti della vita di Carlos, sembra destinato a rimanere un mistero.

0: Gibson SG Special, conosciuta anche come Diavoletto, con pick-up P90, per passare poi successivamente ad una Gibson SG Standard. Incide Borboletta con una Gibson LS6 e nel 1976 inizia la sua collaborazione con Yamaha, che durerà fino alla metà degli anni 80, e usa un modello personalizzato della SG2000. Caratteristica comune a tutte le chitarre da lui utilizzate, specialmente quelle personalizzate, è la presenza di tasti scavati che facilitano l'utilizzo del vibrato, tecnica molto utilizzata da Santana.
1: Vem pa cá, nena. Traeme tus huesos.

effetto, Santana partecipò al concerto di Woodstock, il più grande raduno della storia del rock. Una stagione di concerti, musica e trasgressione che segnò l'inizio di una rivoluzione che metteva al centro l'amore, la pace e la libertà. Santana dichiarò che durante la sua mitica performance era sotto LSD. Non sono mai stato così fatto di fronte a così tanta gente. Farsi un trip di LSD di fronte a 400.000 persone è difficile controllarsi. Quando gli hanno chiesto cosa ricordasse di quel fantastico giorno in cui è salito sul palco da sconosciuto con la sua Santana Band ed è sceso 8 canzoni dopo, che era già una leggenda, lui ha risposto: "Beh, niente."

Oggi alla Grande Musica su Unica Radio stiamo parlando del grande Carlos Santana, che oltre musicista è stato anche attore. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Woodstock, Tre giorni di pace, amore e musica, del 1970. Nel 2018 ha inoltre lavorato per la realizzazione del film Quincy, dove ha interpretato la parte di se stesso. Oltre al ruolo di interprete, Carlos Santana ha lavorato come musicista nel film commedia da lui diretto, Santana. Concludiamo così un altro viaggio nel mondo della musica. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
6: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Questa è Unica Radio.
8: È Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: La radio universitaria di Cagliari.
10: Tra poco Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Bentrovate e bentrovati con Eurofonica, nuovamente ai microfoni del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo felici perché abbiamo un ospite speciale che tra poco vi presentiamo. Io sono Simone Pavesi e sono in compagnia del mio collega Giuseppe Marucci.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
0: Qui con noi abbiamo una giornalista di Pagella Politica, Micol Maccario.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, cosa ci fai anche tu al Parlamento Europeo? Mi sembra che sia la prima volta per te.
6: Giusto, è la prima volta. Noi a Pagella Politica ci occupiamo in particolare di politica italiana, quindi è particolare per Pagella Politica essere al Parlamento Europeo, però c'è stata questa possibilità offerta dal Parlamento Europeo in Italia che ha chiamato alcuni giornalisti e content creator per una visita al Parlamento Europeo, ed è un'occasione per conoscere un po' più da vicino un'istituzione di cui normalmente non parliamo, ma che è fondamentale in realtà. Quindi, insomma, eccoci qua.
0: Anche perché poi lo sappiamo, tante decisioni che si prendono in Italia derivano da decisioni prese prima in sede di Unione Europea, non da un'entità esterna, ma dai nostri rappresentanti. E questo noi come Eurofonica ci teniamo sempre a chiarirlo, perché non è qualcun altro che prende le decisioni al posto nostro, siamo noi parte integrante dell'Unione che formiamo le decisioni nei complessi processi decisionali che interessano l'Unione, e poi queste hanno delle conseguenze sul territorio italiano.
6: Sì, e spesso questo in Italia non viene sottolineato, secondo me, cioè molte delle norme che poi vengono applicate in Italia sembrano spuntare dal Parlamento italiano, quando in realtà derivano da decisioni prese in Unione Europea, e forse dovremmo nel nostro lavoro sottolinearlo un po' di più, perché anche i cittadini italiani potrebbero forse capire un po' di più quanto è importante l'Unione Europea, mentre a volte sembra solo una scatola molto lontana.
2: Eurofonica.
1: Per quanto riguarda le politiche italiane, voi vi occupate principalmente di fact-checking. Come funziona questo strumento? Come avviene lo studio, la preparazione di questo strumento? Anche perché siete veramente velocissimi ad effettuarlo. Leggiamo la dichiarazione nel pomeriggio, magari la sera stessa o al massimo la mattina dopo troviamo il fact-checking pronto.
6: Sì, allora, è uno strumento che noi utilizziamo quotidianamente, perché noi siamo esperti in politica, quindi racconto proprio della politica, di che cosa succede nei palazzi, ma anche un racconto un po' più tecnico sulle leggi che vengono approvate o discusse, e poi siamo specializzati nel fact-checking, quindi il fact-checking è la verifica delle dichiarazioni, quindi in parole povere controlliamo se un politico dice la verità. Perché a volte si parla per slogan, si lanciano dati e questi dati vengono presi per buoni, quando poi in realtà magari talvolta non lo sono. Quindi il nostro lavoro è quello di controllare se effettivamente i dati citati, le politiche di cui qualcuno si vanta o che usa per screditare l'altra parte, sono vere o non sono vere. Ed è un lavoro di precisione, non tanto di velocità, cioè noi siamo molto veloci perché lo facciamo da tanto tempo, però poi in realtà noi siamo in pochi e ci mettiamo tanto tempo a farlo, cioè lavoriamo spesso in due sullo stesso documento, quindi magari se c'è una conferenza stampa e ci sono tante dichiarazioni di un politico o di una politica, ce le dividiamo. E in realtà è un lavoro di due, ma è un lavoro di squadra, perché funziona così: una o due persone ascoltano la conferenza stampa. Se ci lavorano in due, perché una conferenza stampa particolarmente densa, entrambi l'ascoltano tutta, segnano le dichiarazioni verificabili su un documento, tutte le dichiarazioni verificabili. Questo vuol dire, cosa sono le dichiarazioni verificabili? Sono quelle che sono precise, hanno riferimenti temporali, hanno dati puntuali, citano report o andamenti nel tempo, cioè non sono tendenze vaghe, ma sono appunto riferimenti precisi, il più precisi possibili, ecco. Oppure riferimenti al passato, ad esempio una dichiarazione su un'intenzione non si può verificare chiaramente, perché è una cosa che deve ancora succedere. Quindi dopo che abbiamo segnato tutte le dichiarazioni, a quel punto passiamo il documento agli altri due redattori. Tutti rileggiamo tutte le dichiarazioni e segniamo quelle che secondo noi è meglio verificare e quelle che è meglio lasciare stare. Spesso quelle che lasciamo stare sono quelle che magari abbiamo già fatto tante volte, quelle che i politici ripetono quasi sempre le stesse cose, quindi alcune le sappiamo già a memoria e spesso le tagliamo via. Una volta che abbiamo scelto le dichiarazioni, iniziamo a lavorarci. Quindi uno parte dall'alto, l'altra parte dal basso e a un certo punto ci incrociamo. Poi tutti e due rileggono tutto il documento e passano il documento agli altri. Quindi entrambi gli altri rileggono tutto, controllano tutti i link, perché ogni dichiarazione da noi deve avere il link di riferimento ai dati o agli studi o a pezzi nostri passati che approfondiscono. Quindi insomma è un lavoro molto approfondito che richiede molto tempo. Poi siamo veloci perché lo facciamo da tanto e appunto i politici dicono quasi sempre le stesse cose, quindi diventa facile.
0: Quindi abbiamo capito che anche voi lavorate con il bicameralismo perfetto. Dalla politica avete preso esempio in qualche modo. Bene, mi sembra che il lavoro sia molto complesso. Voglio sapere, voi vi concentrerete anche nel futuro solo su questa attività di fact checking o avete in mente magari di allargarvi, magari di avere poi in futuro una linea editoriale particolare e quindi estendere la vostra attività?
6: Allora, diciamo il fact-checking rimarrà sempre il nostro cuore, il cuore della nostra attività, però già ora facciamo molte altre cose, quindi al di là del racconto della politica abbiamo una serie di newsletter che sono tutte focalizzate su temi specifici, non prettamente politici o comunque collegati alla politica in modo laterale anche. Ad esempio io curo una newsletter sulle questioni di genere, collegata alla politica chiaramente, poi abbiamo una newsletter sul PNRR in collaborazione con Open Polis, una sull'economia, un'altra un po' più laterale sul cambiamento climatico in collaborazione con Facta, quindi più una diciamo che riassume tutto quello che abbiamo fatto in settimana. Quindi il nostro lavoro è già molto vario, è probabile che ci espanderemo ancora, però tu parlavi di linea editoriale, cioè noi rimarremo, presumo, sempre il più possibile imparziali. Poi se si aggiungerà una parte più legata a opinioni sarà sempre staccata da noi, cioè io non scriverò mai un editoriale per Pagella Politica, perché sennò poi come faccio a fare un fact checking il più possibile imparziale se ho scritto un editoriale magari contro Elie Schlein o contro una cosa che ha detto Giorgia Meloni? Perderei di credibilità. Quindi se ci sarà una sezione più diciamo di opinioni, sicuramente sarà curata da qualcuno di esterno, non da noi.
1: Spesso vi definiscono, anzi hanno definito anche ultimamente, professorini, e oppure vi citano per dire controllate questo oppure controllate quest'altro. Come rispondete a queste, possiamo definire, provocazioni che risultano essere parziali per voi? Quindi siete a favore o a sfavore di una qualsiasi parte politica?
6: Allora, devo dire che questi, li chiamo attacchi, poi non sono propriamente attacchi, però chiamiamoli così adesso, arrivano da tutte le parti, sì, politiche. E questo per noi è un vanto in realtà, cioè quando ci dicono spesso sotto i nostri post siete dei venduti, anche la destra ora ha comprato anche voi, oppure siete dei venduti, la sinistra ora ha comprato anche voi, noi diciamo bello, cioè siamo imparziali. Se da destra e da sinistra ci dicono entrambi che siamo dei venduti o che non siamo imparziali, che abbiamo cambiato la nostra linea, vuol dire che in realtà lo siamo, no? Perché sennò gli attacchi non arriverebbero da entrambe le parti. E quando ci dicono professorini, insomma, io anche questo lo vedo un po' come un vanto. Non siamo dei professorini, ovviamente, però siamo sicuramente un giornalismo diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, ed è un po' quella, no, la cosa bella, cercare di essere il più possibile esterni, imparziali e raccontare proprio i fatti di quello che succede. Ci difendiamo così.
0: Credo che infatti diate all'Italia, al nostro paese, una componente veste giornalistica che probabilmente mancava, tant'è che avete acquisito anche in breve tempo moltissima credibilità e siete ritenuti responsabili anche, no, da tanti politici di certe affermazioni, certe dichiarazioni, cioè ci svegliamo al mattino e guardiamo che cosa dice pagella politica per capire se una certa affermazione, una certa dichiarazione è vera oppure no. Quindi avete credibilità, questo comporta responsabilità. Come la vivete?
6: In maniera positiva, perché è molto bello sapere di avere una responsabilità, cioè quando qualcuno crede in te, si fida di quello che dici, vuol dire che stai facendo bene, secondo me. Quindi la viviamo bene, ma con consapevolezza, cioè sappiamo che il nostro ruolo è un ruolo importante e quindi cerchiamo di portarlo avanti al meglio.
2: Eurofonica.
1: Avete mai pensato durante un'intervista, durante una conferenza stampa, il vostro pensiero personale è mai venuto fuori? Non pubblicato ovviamente, però mentre scrivate l'articolo, mentre elaboravate quella proposta, dici dal mio punto di vista personale?
6: Chiaramente ognuno di noi ha delle opinioni politiche che cerchiamo di non fare emergere, soprattutto nei fact-checking. È ovvio che dietro c'è sempre una persona. Quindi ad esempio io parlo per ad esempio la mia newsletter, è ovvio che già nella scelta del tema c'è un'impostazione, perché a me magari interessa più un argomento rispetto a un altro e quindi lo approfondisco. Però quello che cerchiamo di fare è essere più imparziali possibili. Per noi vuol dire anche analizzare le dichiarazioni di tutto l'arco politico, quindi facciamo molta attenzione a, ad esempio, se la settimana prima abbiamo pubblicato molte smentite della Presidente del Consiglio, cerchiamo di fare attenzione alla settimana dopo a guardare soprattutto l'altra parte dell'arco parlamentare in modo da bilanciare. Poi dobbiamo sempre ricordarci che c'è una parte che ha il governo e una parte no, quindi ovviamente hanno due pesi completamente diversi, però il nostro obiettivo è quello di essere il più possibile equi anche nella distribuzione di come noi scegliamo le dichiarazioni da analizzare. Ovviamente i politici parlano tutto il giorno di tutto e tutti i politici parlano, quindi insomma il nostro lavoro potrebbe essere potenzialmente infinito. Dobbiamo scegliere quali dichiarazioni e di chi analizzare, quindi anche questa è una componente personale, quella della scelta, però ovviamente un po' in base alla visibilità che ha quel politico, un po' in base a dove dice quella dichiarazione, ad esempio se va a 8:30 o se va al TG1 ha una certa rilevanza rispetto a se dice quella cosa in conferenza stampa con tanti altri giornalisti. Però appunto cerchiamo sempre di differenziare scegliendo il più possibile tanti politici diversi da controllare.
2: Eurofonica.
0: A proposito delle fonti che voi adottate per verificare le informazioni e le dichiarazioni, adesso non voglio chiederti ovviamente quali fonti utilizzate, però come le esaminate, come le valutate? Avete dei protocolli standard? Ogni volta si inizia un progetto da zero, una cosa nuova, oppure appunto avete un metodo che seguite pedissequamente?
6: Allora, le fonti che utilizziamo sono praticamente sempre le stesse nei vari macro ambiti e sono fonti primarie, sempre fonti primarie, cioè se si parla di occupazione in Italia è ovvio che la nostra fonte sarà l'Istat, quindi sempre fonti primarie, certificate, imparziali, lasciamo stare i report che analizzano dati, quindi report di seconda mano, tutte quelle cose lì le scartiamo, però abbiamo diciamo delle fonti di riferimento ovviamente su cui consultiamo quotidianamente praticamente e usiamo sempre quelle. È anche molto utile utilizzare sempre le stesse fonti perché chiaramente puoi avere un andamento nel tempo comparabile.
2: Eurofonica.
1: Ti vorrei chiedere un aneddoto sulla tua esperienza a pagella politica, qualcosa che ti è rimasta impressa in positivo o in negativo che sia durante la tua esperienza?
6: Bella domanda.
0: Difficile.
1: Mi ero ripromesso di non fare domande difficili.
6: Però alla fine... No, allora ti dico, prima di iniziare a pagella politica ero convinta che per me sarebbe stato molto difficile parlare con politici che non la pensano come me. In realtà mi è risultato molto facile. Perché secondo me quando fai questo tipo di lavoro devi essere il più aperto possibile. Non puoi catalogare le persone per come la pensano e non puoi andare da chi la pensa solo come te, ovviamente. E per me è stato molto bello e molto arricchente sentire, ora non ti dirò ovviamente
1: certo,
6: chi,
1: certo,
6: però
1: certo,
6: sentire persone su un determinato tema. Magari io partivo con chiaramente la mia idea, ma sentire la loro opinione per me l'ho sempre vissuta come una cosa molto arricchente, molto stimolante, e sono riuscita a mettere in una posizione non giudicante, che secondo me è molto difficile, perché chiaramente quando ti confronti con una persona che sai già che non la pensa come te, è ovvio che dentro di te pensi tanto ho ragione io. E invece questo, diciamo, questa è la cosa, una delle cose più belle che mi porto dietro, ecco, da questa esperienza, che spero insomma continuerà ancora a lungo.
0: E noi te lo auguriamo. Ovviamente questo è un esercizio democratico che si fa nel giornalismo e lo condivido questa esperienza che tu hai avuto. Anche per me è stato così, ho imparato qualcosa sempre dal confronto con altre persone, con esponenti politici che la pensavano diversamente. Il nostro tempo è finito, quindi io saluto Micol Maccario e Giuseppe Marucci, che sono stati qui con me, e Eurofonica vi saluta, ma torna presto, quindi continuate a seguirci.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei migliori artisti pop di sempre, cresciuto a Detroit, criticato per i suoi testi e contrassegnato da una vita piena di difficoltà. Stiamo parlando di Marshall Bruce Mathers III, o come tutti conoscono, Eminem. I can sw-

0: powerful, I'm not afraid to pull them. Man, stop.
1: Eminem nasce a Kansas City, ma gira fin da piccolo mezza America insieme alla madre, per poi arrivare a Detroit, dove si stabiliscono definitivamente. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Fu bocciato 3 volte a scuola a causa delle numerose assenze. Alla Lincoln High School, a Warren, conosce il rapper e futuro migliore amico, Proof, e la futura moglie, Kimberly Ann Scott, con cui iniziò la relazione all'età di 17 anni, abbandonando quindi gli studi per dedicarsi esclusivamente alla carriera musicale.

Arrivato a Detroit, Eminem scopre l'hip hop ed inizia ad apprezzare la musica dei Niggers with Attitude, il gruppo di LA a cui apparteneva Dr. Dre, in seguito suo stesso produttore. È qui che Marshall inizia le sue mic battle contro i suoi amici di sempre, Bizarre e Proof, con cui in seguito costituisce The Dirty Dozen o D12. All'inizio degli anni 90, Mathers adottò il nome d'arte M&M, dalle sue iniziali con il nome di battesimo, Marshall Mathers, e insieme a Proof fondò i Soul Intent. Pubblicò da solista Infinite, per la prima volta con lo pseudonimo Eminem, pronuncia del suo precedente nome d'arte, M&M. L'album circolò in sole 500 copie e i suoi brani non ebbero seguito sulle radio né ebbero critiche entusiaste. Dopo aver tentato di suicidarsi con un cocktail di farmaci, per i 3 anni successivi Eminem torna a stabilirsi dalla madre, dove nella sua testa comincia a prendere vita Slim Shady, l'alter ego che lo consacrerà al successo. Uno psicopatico, sarcastico e crudele, come lui stesso lo definirà. Firma un contratto con la prima casa discografica ed esce The Slim Shady EP, il primo singolo che spalanca le porte, l'anno successivo, all'album che lo consacrerà alla fama mondiale. Successivamente uscirà The Slim Shady LP, che vincerà 4 dischi di platino e si posizionerà nei primi posti delle classifiche statunitensi. È la nascita di una star.

0: Questa è La Grande Musica, il programma di Unica Radio. Oggi stiamo parlando di uno dei più grandi artisti pop di sempre, Eminem. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Quando Marshall aveva appena 6 mesi, la madre lo portò via dal padre, accusato di molestia, e quest'ultimo si rifece vivo soltanto dopo il grande successo del figlio. Litigava spesso con la madre, sia per i problemi di droga di quest'ultima che per le numerose storie che essa intraprendeva con uomini che trattavano male anche lo stesso Marshall. A 17 anni Eminem iniziò la relazione con Kimberly Ann Scott, la quale rimase presto incinta. Alla nascita della bambina, a seguito del flop assoluto dell'album, Kim lo lasciò, portando via Hailey Jade. La nascita della piccola e la nuova responsabilità di padre rinvigorì l'artista, che tornò finalmente a cantare. I soldi comunque erano sempre pochi e la situazione non migliorava col passare degli anni. Una grave discussione porta i due coniugi a una crisi senza precedenti, culminata nell'esasperazione che porta alla stesura della canzone Kim, dove Eminem taglia la gola alla moglie dopo aver scoperto il suo tradimento.
1: Bitch, you move again, I'll beat the shit out of you. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying.

Lo zio di Eminem, Ronnie, è stato colui che gli ha fatto conoscere il rap e che ha creduto nelle sue qualità di cantante. Per questo, alla morte di Ronnie, Eminem ha provato un forte dolore, un senso di perdita che ha più volte descritto nelle sue interviste. Tanto che, al momento della scomparsa, aveva addirittura perso il desiderio di continuare a cantare. Nel corso degli anni, grazie al suo grande successo, ha effettuato numerosissime collaborazioni con artisti di altrettanta fama.

0: pain, just smile back.
1: Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla del grande Eminem. L'artista, oltre all'impatto nel mondo musicale, ha avuto una grande valenza a livello culturale in generale, tanto da ispirare molti fumettisti e disegnatori. Ne è un esempio il fumetto Wanted, il cui protagonista, Wesley Gibson, è disegnato con le sue fatezze. Ha ispirato anche l'aspetto del personaggio di Enel nel manga One Piece.

Dato alla vera storia del cantante statunitense e alle difficoltà che ha dovuto affrontare prima di diventare famoso. Ha recitato come testimonial in una pubblicità dell'autovettura statunitense Chrysler 200, per poi fare diverse apparse televisive in programmi dove è stato ospite. Oggi vi abbiamo quindi raccontato e ricordato la storia di uno dei più grandi artisti di hip hop. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi e pensavano che

fuoco come d'attacchi di nami tardi.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: la città che cambi. Raccontiamo la città che cambia.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente.

0: Musica Radio.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un